0: Sawreku. Titi. Kesi.
1: Ero sebe.
0: Upo se.
1: Hey, you valiki sabu natama.
0: Washe. Hey.
2: OKFM 101.7.
1: Look out for him.